va a far tutto la notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mi lo cocca e la bella marmiere, vita più nobile non si dà. Rasrepentina, la gente forbice, al mio comando tutto chi sta. La gente forbice, rasrepentina, al mio comando.

0: te posso giurare. Tu soffri, già per me l'universo rispetto.
1: Oh, mio raggio!
0: Questo arcano dal re non fu sorpreso ancora.
1: No!
0: Ottien dunque da lui di partire per la Fiandra.

0: fratello. Ascolta, le porte dell'asil s'appronta, qui verranno Filippo e la regina
1: Elisabetta.